0: Engoy, per mi cam un palivui. Per mi na.
1: Salo-salong pampiesta
2: sa MOR.
1: Uma.